0: Falfono. Falfono. Na ebo homo den se obe like page ne bi.
1: Like
0: it. Unsa en sabia e sei e wo streaming na se.

Yes, we free Randy Ajman ho. Atune di ebre. Cement it's a man ha hi. Kragidie ni mwate. Bienwe di ma nyankopon.